Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MII FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre continuiamo questo programma in memoria del nostro caro padre Beltrame, che per molti anni ha fatto questo lavoro qui di presentare questo programma in italiano. Allora, benvenuti a tutti e ovunque siete, sia qui a Griffith sia in altri luoghi. Questa bella giornata, bella domenica di settembre. Allora, cominciamo il nostro programma. Siccome che oggi è Father's Day, cioè il giorno del papà, vorrei cominciare con un bel canto per tutti i papà che stanno ascoltando, oppure insomma tutti i papà. Allora, questa prima canzone è intitolata Oh Mein Papa, cantata da Robert Tino. Poi sentiamo Voce Barbera da Sandra e Luciano, e poi Fiorellin del Prato, sempre da Sandra e Massimo questa volta. Ok, la prima canzone, Oh Mein Papa. Happy Father's Day to everyone. Tanti auguri a tutti i papà.

0: Lifting Griffith and the MIA. The local one, 95.1 to MIA FM.
1: Allora, l'ultima canzone che avete ascoltato è Romagna Mia, cantata da Luciano Taioli. Ho sostituito quella canzone per Fiorin del Prato, che farò ascoltare più tardi, se possibile. Comunque, adesso andiamo a diversi canti popolari e cominciamo con Al spuntar degli alberi.

Ok, avete ascoltato Oh Bella Ciao, quest'ultima canzone, sempre tanto amata e ricordata, vero? E cantata, diciamo, da tutti. Va bene, allora sono le 2:26, qui la stazione radio TMI FM 95.1. Guardando il computer vedo che siamo quasi arrivati a 20 gradi questo pomeriggio, forse arriverà fino a 22, ma insomma una bella giornata di primavera, non è vero? Andiamo ora a un disco intitolato Il meglio di canzoni italiane e cominciamo con Ho sudato innamorato, poi O disgraziato e poi Vagabondo, con vari cantanti.

Questa è la storia di un vagabondo calabrese che ingannava una figliola che si chiamava Rosanetta. Negavamo sa marita. Allora suo padre si rivolgì all'onorata società. Gente d'onore, di sangue e di rispetto. Che chi so modi e cosa sapere fare portare tutto cosa a compimento. Sentite ora chi che vi conta a mamma Rosanetta.

0: Sono le 2:38 e ora continuiamo questo nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio TMI FM 95.1 e continuiamo con delle belle canzoni. La prima è intitolata Soldato, poi Cuore Alpino, poi Diamoci del Tu.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: 95.1 to MIA FM.

Ok, allora adesso prima di continuare giusto voglio avvertirvi che certo qui a Griffith c'è sempre qualcosa di bello, specie in questo periodo. Come sapete già, l'altro weekend abbiamo avuto la festa Taste of Italy, cioè la festa italiana, e poi ieri c'è stato un grande concerto qui a Griffith per i giovani, e sempre insomma c'è qualcosa di interessante anche durante questo periodo di settembre. Potete ottenere un opuscolo dal centro turistico di Griffith e vedrete tutte le cose che si può vedere. Poi non se ne parla in ottobre, quando che ci sarà la festa con le, diciamo, statue di aranci, eccetera, e altre cose, e la festa dei giardini, che potete visitare dei meravigliosi giardini qui a Griffith. Va bene? Allora, come ho detto all'inizio, oggi è la festa del papà e a volte anche tanti di noi non abbiamo ancora con noi il nostro papà, ma li ricordiamo sempre, anche quelli che sono al di là, che sono in paradiso. Allora vorrei farvi ascoltare questa bella canzone prossima, che è intitolata Applausi in Paradiso.

Avete ascoltato Fiume Amaro, è sempre una bellissima canzone, vero? Allora sono le 3:07 ed ora continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione Radio Tuamai FM 95.1. Adesso voglio farvi ascoltare delle canzoni da un disco di Albano e Romina Power. Che sono sempre belle delle sue canzoni. Leggevo ultimamente nella Fiamma una storia di Romina Power che dice: una vita tra successo e dolore, perché sì, ha avuto successo con la sua carriera, ma anche tanto dolore perché per via della figlia Ilenia, che è scomparsa circa 30 anni fa, e lei dice, cioè Romina dice, la sto ancora aspettando perché spero sempre di ritrovarla, che sia ancora viva in qualche parte del mondo. Allora, riguardo l'Italia, come sapete, lei è innamorata dell'Italia, è andata a Los Angeles quando aveva 8 o 9 anni, perché la mamma si è trasferita lì, e quindi ringrazia la sua mamma perché dice: l'Italia mi ha dato tutto, un marito, i miei figli e un posto dove sentirmi a casa. E perciò continua sempre, anche se è stata qualche anno trascorso nuovamente negli Stati Uniti, però ha detto: l'Italia è sempre casa, è sempre dove ritorna. Allora, riguardo le canzoni, come sapete, lei ha continuato, benché sono separati, ma ha continuato a fare dei concerti con suo ex marito Albano, e credo che tuttora stanno ancora girando con questi concerti. Perciò adesso voglio farvi ascoltare queste be tre belle canzoni. Canzone blu, la prima, poi Canto di libertà e poi Gli innamorati. Ecco, Romina Power e Albano.

0: The voice of the MIA, 95.1 to MIA FM.
1: Ok, sono le 13.19, continuiamo con il nostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1. Andiamo a un disco intitolato Vecchie Melodie di Tony Di Marti. Cominciamo con Piemontesina, poi Ti voglio bene assai e poi Una spina e una rosa. Ecco Tony Di Marti.

0: better music for Griffith. 2MIA-FM, the local one.
1: Ok, sono le 3.32, quindi il tempo sta passando veloce. Voglio farvi ascoltare un'altra canzone dedicata al papà, di un disco dell'orchestra Bagutti. È intitolata, questa canzone è intitolata Caro Papà. Ecco Bagutti con questa bella canzone.

Scusate, non avevo acceso il microfono. Allora, di nuovo faccio auguri ai papà, chi sta ascoltando, e per quelli che non ci sono più, li ricordiamo con le nostre preghiere. Adesso vorrei farvi ascoltare delle canzoni popolari. La prima è Fiorellin del Prato, poi Reginella Campagnola, e poi Gira l'amore.

Bene, sono le 3:46, dunque è ora che io vi saluto. Vi ringrazio per il vostro ascolto. Spero che vi è piaciuto le canzoni che ho scelto per oggi e che tutti i papà abbiano passato una bella giornata finora. E a tutti voi ascoltatori auguro una buona settimana e arrivederci domenica prossima, stesso orario dalle 2 alle 4. Adesso è arrivato la Mary G che avrà il suo programma dopo le 4, quindi continuate a ascoltare finora e poi Mary continuerà col suo bel programma. Arrivederci domenica prossima.